darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi e non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

aeronautico e il cielo vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o semmai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano. Se mi ami,

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

Eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un goppo ma scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, una femmona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare. Vedi, fammi guarda. Buona, buona, buona, buona, fammi tocca, fammi vedi. Che sera, una scudisciata d'orco, manna piezza luna.

E ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, nascudisciata turco, manna mezza luce.

tu sii la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande per me.

tu sì, la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.

lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e fran.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente.

io e te. Chissà, qualcuno ci avrà pure presentati e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.

da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano. Se mi ami,